0: Gli anni 90, appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo. È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:20.

0: ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. Tre canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Sono le 2:55 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Sono le 3:26.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 3 e 52 minuti.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Sono le 4 e 22 minuti.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 55 minuti.
3: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita. 70, 80, 90.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Sono le 5:25.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Sono le 5 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
11: Una specie di monumento?
10: Acqua.
11: Un monumento alla cucina di eccellenza?
10: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
11: Wow!
10: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
11: E la buona cucina toscana.
10: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 6 e 30 minuti.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
5: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
6: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Preparati a finire sotto sopra.
1: Upside down.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: Upside Down.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nikki Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nikki Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nikki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: 1978 sa di felicità.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
3: Sono le 6 e 58 minuti.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Buongiorno da Marco Mancini. L'intesa sul gasolio russo raggiunta da Trump è rischiosa perché legittima Mosca, lo ha ribadito ieri in Senato la Premier Meloni. Nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo che inizia oggi, l'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo. Da entrambe le Camere via libera alle risoluzioni di maggioranza, respinte quelle delle opposizioni, ed è polemica politica su alcuni passaggi della relazione della Premier. All'attacco la leader Dem Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più isolata. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo ha affermato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Il decorso postoperatorio procede in modo regolare e i valori degli esami eseguiti sono nella norma per il tipo di intervento subito. Champions League, suicidio Roma, all'Olimpico i giallorossi vengono ribaltati dal Real Madrid dell'ex José Mourinho, che rimonta a 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex, Rudiger. Serata negativa anche del Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Ed è tutto, buona giornata.
6: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
7: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con 2 DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
8: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
9: Radio Nostalgia.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
4: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
5: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Vuoi provare il noleggio, ma senza impegno a lungo termine? Emerent ha la soluzione per te. Con il programma Flex hai tutte le garanzie del noleggio a lungo termine, ma con la libertà di restituire l'auto già dopo un mese. Flessibilità, tranquillità e un'auto sempre garantita. Emerent, il noleggio su misura per te. 800 94 33 88.
9: Sono le 7 e 33 minuti.
10: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buon giovedì 15 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Teresa e le Tecla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 ottobre l'inventore del barometro, Evangelista Torricelli, Philippe Leroy, Fara Diba, Valerio Staffelli e Fedez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della bilancia, hai una mente versatile, sei comprensivo e bilanciato nelle tue idee e azioni, una forte attitudine alle scienze positive, alle osservazioni critiche e sperimentali ti distingue, quindi hai la possibilità di dedicarti con ottimi risultati alle discipline scientifiche, all'arte, alla letteratura. Molti viaggi sono previsti per te e generalmente non ti fermerai molto tempo nello stesso posto. In famiglia avrai molta fortuna, posizione di preminenza. Tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 15 per tutti noi. Ariete, giornata all'insegna dell'operosità, caratterizzata da comunicativa socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove in Leone ci è di inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozione un po' in subbuglio, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge stavolta qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo. Non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro. Il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa. Vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti. Le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega. Gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, il passaggio della luna in Sagittario regala una serata da spendere in allegria, vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale anche per una rimpatriata con i vecchi amici. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati e sono utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all'ascolto. Ogni persona ha qualcosa da trasmettere. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Buone possibilità economiche arrivano dai mercati esteri. Capricorno, portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta poi a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Stiamo attenti ai rapporti interpersonali, cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, cogliamo al volo una bella avventura amorosa senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Buon umore, scambi stimolanti con persone nuove, intenso coinvolgimento e affetto con la famiglia. Pesci, non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: l'esperienza è una buona scuola, ma le sue rette sono più alte. Heinrich Heine.
11: Radio Nostalgia.
13: Il meteo di Radio Nostalgia.
14: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
15: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
16: Nuova linea, prezzi vecchi.
15: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
16: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
15: In offerta lancio al 50%.
16: Riccardo Corredi.
15: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
18: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120 tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica. Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.

0: Siamo già giovedì, siamo pronti come ogni mattina a quest'ora a rendere protagonista una o uno di voi. Prima però vi ricordo l'appuntamento da non perdere: domani sera al Dancing Papillon c'è la prima tappa di Back to 90, Back to 90s. Riportiamo la macchina del tempo proprio a quella decade lì, quindi se eravate uno di quelli che andavano a ballare, nel mio caso ci suonavo già, però insomma negli anni 90 nei club di tutta Italia, domani vi aspettiamo numerosi. Insieme a me ci sarà Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi, la Warrior Family di Simone Ranieri, i Gadget di Mai Senza, gli amici di Nuova Comout. Insomma sarà una serata imperdibile a Piano di Momio in Versilia con Back to 90s. Tutte le info le trovate sul nostro sito radionostalgia.fm. Ma veniamo a noi, veniamo al 3 per te. Se volete anche voi ascoltare tre canzoni, dovete registrare ora la vostra nota vocale, nome, città e i vostri tre brani preferiti, e dovete inviarmeli subito al 338-6360-114. Oggi andiamo in provincia di Perugia, a Città di Castello, dove vive e ci ascolta Matteo.
1: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà, e sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani

0: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà. E sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.
1: Saluto anch'io Matteo e tutti gli amici di Lucca, anzi gli amici di Centrottica Lucca, che sabato si sono resi protagonisti insieme a noi di un super evento, la grande riapertura di questo centro pazzesco. Saluto Charles, Claudio e Nicolo. Insomma, è stata veramente un super sabato. Se ve lo siete perso, potete rivedere le immagini e il video, il teaser ufficiale sul nostro sito radionostalgia.fm. Tra l'altro torneremo sicuramente a fare qualcosa in quel di Lucca, soprattutto con Claudio e i suoi figli. Grazie a Matteo che ci ha mandato la sua nota vocale. Potete farlo anche voi se volete riascoltare la vostra voce e le vostre tre canzoni. Registrate ora il vostro vocale, nome, città e tre canzoni al 338 7360 114. Vi ricordo ancora una volta l'appuntamento da non perdere domani sera al Dancing Papillon di Lucca con Back to 90s. Chi non viene vuol dire che non sei un patito degli anni 90. Noi lo siamo e lo mettiamo in scena domani per la prima volta, il nostro tour invernale. Fabio R, Andrea Secci, Cristian Bianchi, Luca Giorgi, la Warrior Family di Simone Ranieri, i Gadget di Maisenza e, come sempre, insieme a noi gli amici di Nuova Coma Auto, con un'auto pazzesca che vi aspetterà proprio all'ingresso del Dancing Papillon per farsi scoprire insieme alle Nuova Coma Auto Girl. Ci sentiamo più tardi, un bacio.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.

0: Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
6: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
7: Sono le 8 e 4 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera, le risoluzioni della maggioranza respinte, quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
9: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
8: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
10: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
8: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo, la linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i due hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni, a loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
8: Va avanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva. Ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di Cornigliano. Proteste anche a Taranto. Intanto il ministro Urso ha precisato che la gara per l'ex Ilva è stata prorogata fino al 9 novembre in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3 e realizzando 3 gol in 8 minuti. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
12: Era troppo bello per essere vero, la rete di De Ron, la doppietta di Malen, di Real in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nella matata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao che poi si fa male, veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2 lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
14: Wow!
13: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
14: Wow!
13: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
14: Wow, wow!
13: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
15: E a Prato, in viale Montegrappa.
13: Offerta valida fino a fine mese.
16: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi.

0: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua?
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma non lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Sono le 8 e 27 minuti.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
14: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo. Il tuo aperitivo. Finalmente reale.
15: Mi senti?
16: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
15: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
16: No,
15: mi senti?
16: Niente. Ti vedo frizzato.
17: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
18: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
19: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
20: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
19: Ristorante Pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
20: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: Ciao, sono il Biba, vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix, tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom, tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21 sabato sera qui su Radio Nostalgia.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Il compleanno Cray è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini Cray da 350 grammi a 99 centesimi. Cray, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
9: Sono le 8 e 59 minuti.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della minicar in azione a Roma sono due ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai due giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, le parole della mamma del sedicenne. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho che rimonta 3 reti in 8 minuti vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: Oggi Cristallo
1: è il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
2: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800€ IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900€. Info su nissan.it.
6: Sono le 9 e 29 minuti.
7: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buon giovedì 15 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Teresa e le Tecla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 ottobre l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, Philippe Leroy, Fara Diba, Valerio Staffelli e Fedez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della bilancia, hai una mente versatile, sei comprensivo e bilanciato nelle tue idee e azioni, una forte attitudine alle scienze positive, alle osservazioni critiche e sperimentali ti distingue, quindi hai la possibilità di dedicarti con ottimi risultati alle discipline scientifiche, all'arte, alla letteratura. Molti viaggi sono previsti per te e generalmente non ti fermerai molto tempo nello stesso posto. In famiglia avrai molta fortuna, posizione di preminenza. Tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 15 per tutti noi. Ariete, giornata all'insegna dell'operosità, caratterizzata da comunicativa, socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove in Leone ci è di inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozione un po' in subbuglio, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge stavolta qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo, non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro, il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa, vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti, le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega. Gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, il passaggio della luna in Sagittario regala una serata da spendere in allegria, vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale anche per una rimpatriata con i vecchi amici. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati e sono utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all'ascolto. Ogni persona ha qualcosa da trasmettere. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Buone possibilità economiche arrivano dai mercati esteri. Capricorno, portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta poi a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Stiamo attenti ai rapporti interpersonali, cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, cogliamo al volo una bella avventura amorosa senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Buon umore, scambi stimolanti con persone nuove, intenso coinvolgimento e affetto con la famiglia. Pesci, non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: l'esperienza è una buona scuola, ma le sue rette sono più alte. Heinrich Heine. Radio Nostalgia.
0: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
0: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
12: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
14: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
15: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
14: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
15: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
16: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 70. I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. 3 canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da €129 al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo €6.380. Rata finale residua €15.066. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Vuoi guidare un'auto elettrica senza impegni a lungo termine? Con M-Rent la puoi noleggiare da un mese in su con la sicurezza di una garanzia completa. Auto elettriche nuove e usate, assistenza inclusa, manutenzione garantita e zero imprevisti. Flessibilità e tranquillità su misura per te. M-Rent, il tuo partner per il noleggio auto a medio e lungo termine. Semplicità, sicurezza e un futuro più green. 800 94 33 88.
5: Sono le 9:57.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
7: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
8: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
9: in tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
8: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare, secondo l'onorevole Scuderi.
9: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carnefice.
7: In collaborazione con ADN Cronos.
6: È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
10: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
11: Wow!
10: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
11: Wow!
10: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
11: Wow, wow!
10: Progetto Casa, Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
12: E a Prato, in viale Montegrappa.
10: Offerta valida fino a fine mese.
13: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
14: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
15: 30 e 31 ottobre, ad Albiano Magra, torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set, da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
16: Radio Nostalgia.

Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.

0: mercato sa di felicità. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Yondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Ah, l'estate è finita, torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua, una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
5: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
6: PEDstampa.it.
7: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
8: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
10: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
11: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
12: Una specie di monumento?
11: Acqua?
12: Un monumento alla cucina di eccellenza?
11: Brava! Ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
12: Wow!
11: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
12: E la buona cucina toscana.
11: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Infine per i treni, per un guasto tecnico alla linea sono possibili ritardi sulla linea tra Pisa e Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frollini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Sono le 10 e 56 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata sul 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
8: È stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè, noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
9: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
7: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
10: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E continueremo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
7: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunnere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo con Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per l'Italia. italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo massima Roma, Tenerife meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata, con lo stesso score con Negliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
11: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
12: Wow!
11: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
12: Wow!
11: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
12: Wow, wow!
11: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
13: E a Prato, in viale Montegrappa.
11: Offerta valida fino a fine mese.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
14: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
15: No.
14: Mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono le 11 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: In offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta o rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
14: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
15: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
16: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
17: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, stanotte in A1 in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Infine per i treni, per un guasto tecnico alla linea sono possibili ritardi sulla linea tra Pisa e Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: sembra ancora estate, almeno quando si arriva a quest'ora la mattina c'è un po' freschino, ma poco prima dell'ora di pranzo si sta bene in manica corta fuori a prendere un po' d'aria. Ma che bello ottobre che ci sta regalando questo 2026, di nuovo insieme. Ancora buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Domani sera, lo sapete, ve l'abbiamo detto mille volte, ma io non smetterò mai di ripeterlo, vi aspettiamo al Dancing Papillon di Piano di Mommio. Siamo in Versilia, a pochi minuti di macchina dall'uscita del casello della 12 di Viareggio, e c'è la prima tappa di Back to 90s, la migliore musica dance degli anni 90 da ballare con il Secci, il Giorgi, Fabio R, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri, gli Gadget di Mai Senza, ma soprattutto le Nuova Comauto Girls e gli amici di Nuova Comauto, che saranno anche domani sera con una super auto fuori dal locale, perché dove c'è Radio Nostalgia ci sono sempre loro, gli amici di Nuova Comauto, con noi anche domani al Dancing Papillon di Piano di Momio insieme alle Nuova Comauto Girl. Adesso però andiamo in provincia di Perugia, dove invece ci ascolta ogni giorno lui.
1: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà, e sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Annuncia le tue tre canzoni.

0: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà. E sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.
1: Alessandro ha voluto mandare questo saluto e questo abbraccio ad una ragazza di Lucca che sicuramente avremo visto e conosciuto sabato scorso alla grande riapertura del Centrottica Lucca. Nostri grandi amici, nostri grandi fan che ci hanno chiamato per amplificare la loro riapertura, e sabato eravate veramente tantissimi. Spero che lo sarete in tanti anche domani sera, dove al Dancing Papillon di Piano di Mommio, dove va in scena Back to 90s. Tutte le info sui nostri eventi li trovate sul sito radionostalgia.fm, da segnalarvi tra l'altro anche questo sabato dalle 17 in poi ci trovate da Venza di Carrara per la grande inaugurazione di Reale Bistro, mentre domenica saremo al 9.80 di Sarzana per la Domenica Italiana. Ci fermiamo, torniamo subito dopo pranzo alle 14.30 sempre qui su Nostalgia con il 3 per te. Un bacio, tra poco le news.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro e ogni 2 prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
5: Del vetro?
6: No!
5: Di carta e cartone?
6: No, no!
5: Di plastica e metalli?
6: No!
5: Dell'organico?
6: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepac.org.
7: Sono le 11:58.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina, è tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: In offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. pedstampa.it.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
16: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sono le 12 e 29 minuti.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiusi Chianciano Terme in entrata in direzione Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 25.650 e 26.385 nel comune di Fucecchio fino al 30 settembre in orario notturno dalle 20 alle 6. Ed è tutto, buon viaggio!
10: Radio Nostalgia.
12: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
13: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car. Two vibes.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Beyond i Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 12 e 57 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
3: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si è avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
5: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
6: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
5: Fulcro del progetto è il sito www.vitasmisurata.it, articolato in 3 sezioni: alimentazione, mente, corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
3: Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Se qualcosa può andare storto, lo farà, sentenzia inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte, il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1. Rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
9: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
10: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
9: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
10: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
12: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
15: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro tu?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down. Down. When you can't get what you need.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down, un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Se pensi che il noleggio a lungo

0: e gomme a consumo. Sì, hai sentito bene. Chiamaci ora all'800 94 33 88 e scopri di più sul nostro prodotto illimitato. Con M-Rent, guidi senza limiti.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
6: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
7: Wow!
6: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
7: Wow!
6: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
7: Wow, wow!
6: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
5: E a Prato, in viale Montegrappa.
6: Offerta valida fino a fine mese.
8: L'estate è finita, ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
9: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
10: Una specie di monumento?
9: Acqua?
10: Un monumento alla cucina di eccellenza?
9: Brava, ti meriti una super bistecca e l'eccellenza del Masseto.
10: Wow!
9: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
10: E la buona cucina toscana.
9: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Sono le 13:55.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Bentrovati da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La sesta pomeridiana incide positivamente sulle capacità di problem solving, è la tesi di un gruppo di ricercatori della Texas State University. A una maggiore quantità di ore di sonno REM sarebbe infatti associato un più efficiente funzionamento di quelle aree del cervello impegnate nei processi di risoluzione dei problemi. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati di test che hanno coinvolto oltre 50 individui. Lo studio è recentemente comparso sul Journal of Sleep Research. Il giallo è il colore preferito dei cani, lo affermano gli scienziati dell'Indian Institute of Science Education and Research di Calcutta. Di fronte alla scelta tra ciotole di colore diverso, la maggioranza del campione, composto da cani non addestrati, ha sempre scelto quella gialla anche quando era vuota e le altre erano state riempite di cibo. Anche se questi risultati sono promettenti, sono necessarie ulteriori ricerche con l'obiettivo di chiarire la causa del fenomeno. Anche se il senso comune lo aveva già suggerito, a sostegno della tesi secondo la quale al crescere delle dimensioni dell'organismo corrispondono maggiori probabilità di sviluppare malattie tumorali, arrivano ora le evidenze scientifiche. Le fornisce un gruppo di ricerca dell'University College di Londra. Confermano le ipotesi iniziali, dati provenienti dall'analisi di oltre 250 specie animali. Gli esperti sono convinti che questi risultati possano imprimere una svolta alla ricerca sul cancro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Badaone, è bellina sta macchinina!
12: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
13: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
14: Questa è Radio Nostalgia.

0: Preparati a finire sotto sopra. Upside down. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia. Upside down.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
6: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49€, due pezzi a 7,99€. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69€, due pezzi a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 14 e 31 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
4: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
5: Wow!
4: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
5: Wow!
4: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
5: Wow, wow!
4: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
6: E a Prato, in viale Montegrappa.
4: Offerta valida fino a fine mese.
7: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austra, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Open weekend 17 e 18.
10: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
11: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi, è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti, casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
12: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
13: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
14: PEDstampa.it.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 sulla variante di Valico verso Bologna. Si è formata una coda di 1 chilometro in aumento per un veicolo fermo tra Aglio e Badia. Sul tracciato ordinario verso Firenze, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In direzione Roma, mezzi in avaria tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e tra Chiusi e Fabro. Per il trasporto ferroviario, il 4100 da Roma Tiburtina a Firenze Santa Maria Novella, ricordo, è ripartito con un ritardo di 81 minuti per un guasto tecnico nella stazione di Allerona. Tranvia Firenze, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne e senso unico in via Traversari tra viale Giannotti e verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, anche a quest'ora, anche nel pomeriggio, siamo insieme con il 3 per te. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi siete voi. I protagonisti indiscussi di questo programma, ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni tramite le vostre note vocali. Sì, registrate ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviatemelo adesso al 338-6360-114, proprio come ha fatto ieri lui.
1: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà. E sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite.

0: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà. E sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato in provincia di Perugia, dove vive e si ascolta ogni giorno Alessandro, che ha un'amica che ci ascolta da Lucca e gli ha voluto dedicare questi tre brani. Domani potrebbe toccare a te. Inviami adesso il tuo 3 per te, 338-6360-114. Registra il tuo vocale, nome, città e tre canzoni. Se sei più veloce, domani ti riascolti alla radio, ovviamente, Nostalgia. Domani sera vi aspettiamo tutti al Dancing Papillon di Piano di Mommio. Siamo in provincia di Lucca, a 5 minuti di macchina dall'autostrada A12, uscita via Reggio, e siamo pronti a farvi ballare la migliore musica degli anni 90 con Back to 90s. In console Fabio R, Luca Giorgi, il vostro Andrea Secci, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito, insomma, saremo in tanti, tantissimi. E soprattutto ci saranno i gadget di Mai Senza, le Nuova Com Auto Girl e gli amici di Nuova Com Auto, che non mancano mai, sono sempre insieme a noi. Domani Dancing Papillon, Back to 90s, e anche questa sera alle 19.30, ovviamente su Nostalgia con il nostro Fabio R. Ci sentiamo più tardi, un bacio!
2: Nostalgia!
3: 3 per te!
2: Radio Nostalgia!
4: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€, e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono le 14 e 56 minuti.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3%, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro, le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al 10° piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
9: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
10: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
1: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
2: No,
1: mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
5: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
6: Siamo amanti della pasta.
5: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
7: E anche basta con questo spot!
8: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Radio Nostalgia,

0: ti prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
5: Se la strada è il tuo palcoscenico, M-Rente è la tua scelta. Con ALD Automotive offriamo noleggi a lungo e breve termine per auto, furgoni e veicoli allestiti. Libera la tua voglia di viaggiare con comfort e stile. M-Rent, dove ogni tragitto diventa un'avventura unica. Chiama ora l'894 33 88 e fissa un appuntamento con noi. M-Rent, guida oltre i limiti, vivi senza confini.
6: Sono le 15 e 28 minuti.
3: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Ancora buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno direzione Firenze. Rallentamenti, flussi intensi tra Scandicci e Firenze Scandicci. Ci sono materiali sulla carreggiata, prudenza tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione di Livorno. Passiamo alla 1 in direzione Roma, ci sono lavori tra Valdarno e Arezzo. Verso Bologna un veicolo è fermo tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico, mentre ci sono rallentamenti tra Firenzuola e Badia. Uno sguardo alla 11, personale su strada, prudenza tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. Lavori per la tranvia a Firenze tra via Poggio, Bracciolini, viale Giannotti e via Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
3: Radio Nostalgia. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
8: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
3: Radio Nostalgia.

0: nostalgia.
1: Ciao, sono il Biba. Vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix. Tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom. Tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21, sabato sera, qui su Radio Nostalgia.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Piandimommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 15 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della Giornata Internazionale dell'Alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea, prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A ottobre, gamma Dacia Sandero Eco G120, tua da 16.500 euro. Hai fino a 1.500 km di autonomia complessiva con ciclo misto WLTP e risparmia ogni pieno. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
7: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
8: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
9: Questa è Radio Nostalgia.

0: esta onda, qué va. Esta onda.
1: La fantasía.

Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Radio Nostalgia, Nuova Come Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
4: Sono le 16:31.
1: Radio Nostalgia, viabilità.
5: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11, la Firenze-Pisa, in direzione Firenze, rallentamenti tra Monte Catini Terme e Pistoia. In direzione Pisa c'è un veicolo fermo tra Prato Est e Prato Ovest. Spostiamoci in A1 lungo la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti tra Firenzuola e Badia. Sul tracciato panoramico, direzione Firenze, attenzione, c'è un controllo di velocità tra Roncobilaccio e Aglio. Veniamo alla Firenze Pisa-Livorno, mezzo fermo in avaria verso Firenze tra Interporto Toscano Est e il bivio con la 12 a Colle Salvetti. Chiudiamo con Firenze per il restauro di targhe murarie fino a venerdì, fascia oraria 9-17, divieto di transito in via dei Giacomini tra via delle Belle Donne e via Tornabuoni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Radio Nostalgia.
6: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
7: Wow!
6: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
7: Wow!
6: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
7: Wow, wow!
6: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
7: E a Prato, in viale Montegrappa.
6: Offerta valida fino a fine mese.
8: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
9: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
10: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
11: Vada un'è bellina sta macchinina!
12: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
13: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non è sempre facile. Apuania Petland cambia tutto. La prima piattaforma digitale del territorio dedicata agli animali. Servizi, attività, tutte le informazioni di cui hai bisogno. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
14: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
15: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
16: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
15: Acquamatta, la qualità non ha segreti.
17: Radio Nostalgia.

0: Ami gli anni 70? I pantaloni a zampa non ti entrano più, ma la febbre del sabato sera ce l'hai ancora. Manda ora il tuo 3 per te. 3 canzoni degli anni 70. Tutto in un vocale al 338-6360-114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Vuoi provare il noleggio ma senza impegno a lungo termine? Emerent ha la soluzione per te. Con il programma Flex hai tutte le garanzie del noleggio a lungo termine, ma con la libertà di restituire l'auto già dopo un mese. Flessibilità, tranquillità e un'auto sempre garantita. Emerent, il noleggio su misura per te. 800 94 33 88.
8: Sono le 16 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
10: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Noi eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
11: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Lì abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
9: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre. Ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate. In Europa League alle 18.45 Salisburgo-Milan. Alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
12: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
13: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
9: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna. Oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20.30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini, a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovich Fokina. Ed è tutto, buona serata.
14: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
15: Wow!
14: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
15: Wow!
14: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
15: Wow, wow!
14: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
16: E a Prato, in viale Montegrappa.
14: Offerta valida fino a fine mese.
17: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
18: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
19: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
20: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
21: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
22: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
23: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
24: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
25: Siamo amanti della pasta.
24: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
26: E anche basta con questo spot!
27: E non se ne può più, la bella rotola e fa!
28: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
29: Radio Nostalgia. Live!

0: Ami gli anni 80? Hai ancora il ciuffo? Anche se non hai più i capelli, manda il tuo 3 per te. Scegli le tue 3 canzoni preferite degli anni 80 e invia un vocale con nome, città e i titoli al 338 6360 114. Oggi scegli, domani potresti sentirle su Radio Nostalgia. Il ciuffo passa, la musica resta.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79€, All Body per tutto il corpo a 3,99€ e con 2 prodotti Dove ricevi la Travel Size e il deodorante Spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e scatolo sono a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Biondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 17 e 34 minuti.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla nostra penisola, le condizioni restano anticicloniche, il tempo asciutto ben assolato con escursione termica tra il giorno e la notte, ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico sull'area ionica, poi in progressiva attenuazione. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato, salvo un po' di umidità e dunque anche locali nubi ed anche foschie tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni. Qualche disturbo invece è atteso limitatamente all'area dello stretto di Messina. Le temperature diurne in alcune località del nostro territorio saranno anche prossime ai 24-25 gradi, molto miti e ben oltre le medie del periodo. Clima più freddino ed anche umido nella notte al primo mattino. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: In offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
6: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
7: Vada un bella bellina sta macchinina.
8: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
9: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
8: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
9: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Traffico è lento anche verso Livorno tra Scandicci e Lastra Assigna. Veniamo alla 1 direzione Bologna, flussi intensi tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sul tracciato panoramico, materiali dispersi tra Barberino di Mugello e Aglio verso il capoluogo. Uno sguardo alla 12 verso Livorno, materiali sulla carreggiata, prudenza tra Albiano, Magra e Carrara. Chiudiamo con i lavori a Firenze, lavori alla rete fognaria, fino al 3 novembre via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: di nuovo insieme anche a quest'ora, anche nel pomeriggio siamo insieme con il 3 per te. Ben ritrovati, io sono Andrea Secci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, i protagonisti indiscussi di questo programma. Ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni tramite le vostre note vocali. Sì, registrate ora il vostro vocale con nome, città e tre canzoni e inviatemelo adesso al 338-6360-114, proprio come ha fatto ieri lui.
1: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà. E sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338 63 60 114. Annuncia le tue tre canzoni.

0: Allora, volevo dedicare questi tre pezzi a una mia amica che è di Lucca, che penso li conoscerà. E sono Champagne Supernova dei Oasis, Stay dei U2 e Made in Heaven dei Queen. Un saluto da Matteo a Radio Nostalgia.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato in provincia di Perugia, dove vive e ci ascolta ogni giorno Alessandro, che ha un'amica che ci ascolta da Lucca e gli ha voluto dedicare questi tre brani. Domani potrebbe toccare a te, inviami adesso il tuo 3 per te, 338-6360-114. Registra il tuo vocale, nome, città e tre canzoni, se sei più veloce domani ti riascolti alla radio, ovviamente Nostalgia. Domani sera vi aspettiamo tutti al Dancing Papillon di Piano di Mommio, siamo in provincia di Lucca, a 5 minuti di macchina dall'autostrada A12 uscita via Reggio, e siamo pronti a farvi ballare la migliore musica degli anni 90 con Back to 90s. In console Fabio R, Luca Giorgi, il vostro Andrea Secci, Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito, insomma saremo in tanti, tantissimi, e soprattutto ci saranno i gadget di Mai Senza, le Nuova Comauto Girl e gli amici di Nuova Comauto che non mancano mai, sono sempre insieme a noi. Domani Dancing Papillon, Back to 90s, e anche questa sera alle 19.30, ovviamente su Nostalgia con il nostro Fabio R. Ci sentiamo più tardi, un bacio!
2: Nostalgia!
3: 3 per te!
2: Radio Nostalgia!
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
6: Da McDonald's sono arrivate le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
8: Sono le 18.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire, i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, divisi in due blocchi. Da un lato gli amici della coesione, 17 paesi, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro, oggi tre vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. L'aggressione in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le sei vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del sedicenne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Jacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
11: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
10: È tutto, a più tardi.
12: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bada un'è bellina sta macchinina.
16: Mi senti?
17: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
16: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
17: No,
16: mi senti?
17: Niente, ti vedo frizzato.
18: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
19: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
20: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
21: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
22: Una specie di monumento?
21: Acqua?
22: Un monumento alla cucina di eccellenza?
21: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
22: Wow!
21: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
22: E la buona cucina toscana.
21: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
23: Con la tecnologia ibrida Dacia puoi guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A ottobre Dacia Sandero Stepway Hybrid da 115 euro al mese, 36 rate e anticipo 5.930 euro. TAN 4,49, TAI 5,99, rata finale 13.104 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Provala nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.

0: Stai ascoltando Radio Nostalgia.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Radio Nostalgia, Nuova Comauto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. Atterra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R., Cristian

0: Yondi Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 18 e 31 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Buonasera da Buon Viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 Firenze-Pisa, una coda tra Sesto Fiorentino e il termine della barriera di Firenze-Peretola verso Firenze. Passiamo alla 1, direzione Roma, attenzione, materiali sulla carreggiata tra il bivio con la 11 e Firenze-Scandicci. In direzione Firenze, rallentamenti, ci sono lavori tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta. Passiamo adesso alla Firenze e Pisa-Livorno, coda in uscita a San Miniato per chi proviene da Firenze, c'è il traffico intenso sulla rete locale, sulla diramazione per Pisa, personale su strada, lavori allo svincolo di Pisa Nord-Est. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori alla rete fognaria fino al 3 novembre, via San Gallo è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. È tutto per il momento. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Radio Nostalgia.
3: Da Riccardo Corredi, nuova linea. Prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
4: Nuova linea. Prezzi vecchi.
3: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
4: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
3: In offerta lancio al 50%.
4: Riccardo Corredi.
3: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.800 euro. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte e in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
6: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
7: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e devi rifare anche il bagno? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
3: No!
2: Del vetro?
3: No!
2: Di carta e cartone?
3: No, no!
2: Di plastica e metalli?
3: No!
2: Dell'organico?
3: Certo che sì!
2: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
3: Facile, no?
2: Scopri di più su biorepac.org.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Vuoi guidare un'auto elettrica senza impegni a lungo termine? Con M-Rent la puoi noleggiare da un mese in su con la sicurezza di una garanzia completa. Auto elettriche nuove e usate, assistenza inclusa, manutenzione garantita e zero imprevisti. Flessibilità e tranquillità su misura per te. M-Rent, il tuo partner per il noleggio auto a medio e lungo termine. Semplicità, sicurezza. È un futuro più green. 800 94 33 88.
6: Sono le 18 e 58 minuti.
1: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La Procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
8: L'economia.
7: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, da Italia ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno. Attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile l'appello di Conftrasporto o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, le più esposte sono le famiglie migranti. al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
8: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
9: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò. Il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
10: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
11: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E un se ne può più, la bella è rotto le fa.
15: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
16: Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Radio Nostalgia, Nuova Com Auto e Mai Senza presentano Back to 90s, la macchina del tempo di Radio Nostalgia. A terra venerdì 16 ottobre al nuovo Dancing Papillon di Pian di Mommio. Dalle 23, balla e canta con Andrea Secci, Fabio R, Cristian Bianchi, Luca Giorgi e tutta la crew di Back to 90s, lo show più travolgente della radiofonia italiana, interamente dedicato agli anni 90. Per la prima volta al Dancing Papillon di Pian di Mommio. Ingresso con drink 15 euro. Tutte le info sul sito radionostalgia.fm.
6: Sono le 19 e 33 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla nostra penisola, le condizioni restano anticicloniche, il tempo asciutto, ben assolato, con escursione termica tra il giorno e la notte. Ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in progressiva attenuazione. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato, salvo un po' di umidità e dunque anche locali nubi ed anche foschie tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni. Qualche disturbo invece è atteso, limitatamente, all'area dello stretto di Messina. Le temperature diurne in alcune località del nostro territorio saranno anche prossime ai 24-25 gradi, molto miti e ben oltre le medie del periodo. Clima più freddino ed anche umido nella notte al primo mattino. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
10: Wow!
9: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
10: Wow!
9: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
10: Wow, wow!
9: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
11: E a Prato, in viale Montegrappa.
9: Offerta valida fino a fine mese.
12: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
5: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bona una bellina sta macchinina.
16: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
17: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
16: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
17: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
18: 30 e 31 ottobre ad Albiano Magra torna l'Halloween Village. Street food, area bimbi, spettacoli e divertimento non stop. Non perderti il terrificante percorso Devil Circus, vietato ai minori di 14 anni. E quest'anno, ogni sera dalle 22:30, il super party con i DJ di Radio Nostalgia, con due DJ set da paura. E ogni sera, gran finale con lo spettacolo di chiusura a mezzanotte. Halloween Village, Albiano Magra. Vivi la paura, vivi la magia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo con la 11, la Firenze-Pisa in direzione Firenze. Permane una situazione critica per un tamponamento che ha coinvolto 4 veicoli e un mezzo pesante. Siamo al chilometro 6 tra Prato Est e il bivio con la 1. Passiamo alla Firenze-Pisa-Livorno. Verso Livorno rallentamenti, flussi intensi tra Montelupo-Fiorentino e Montopoli-Valdarno e coda in uscita a Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Sempre verso il capoluogo rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci dovuti alla viabilità esterna che non riceve. In A1 ci sono lavori segnalati in entrambe le direzioni tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Infine per il traffico cittadino a Firenze, lavori fino al 3 novembre in via San Gallo che è chiusa al transito nel tratto tra via delle Mantellate e piazza della Libertà. Bene, è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A dopo.
0: Radio Nostalgia.

0: usciva dalle case tutti i giorni, soprattutto la domenica, quando andavamo tutti a mangiare dalla nonna e portavamo i pasticcini. Buonasera, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci. Come ogni sera a quest'ora siamo pronti a riavvolgere il nastro, a riportarvi lì, nei mitici anni 90. Questo è Back to 90s e, come sempre, a suonarci la musica più bella c'è lui, il nostro Fabio R, che domani salirà in cattedra, in console, al Dancing Papillon a partire dalle 23 insieme a Luca Giorgi. Insieme a me poi ci sarà Cristian Bianchi, la Warrior Family di Simone Ranieri e attenzione, attenzione, con noi domani anche Vito il Cocorito. Le nuove Comauto Girl con una super auto direttamente da nuova Comauto Versilia e poi i gadget di Maisenza. Appuntamento da non perdere domani sera, non prendete impegni, ci vediamo per la prima tappa del tour invernale di Radio Nostalgia Back to 90 al Dancing Papillon di Piano di Momio. Luca, adesso partiamo.
1: Ti piacciono le riviste di meccanica?

0: e cantate tutte. Ci ritroviamo domani sera alle 19.30 sempre qui su Radio Nostalgia con la migliore musica degli anni 90. Questo è Back to 90, questa è Radio Nostalgia, tra poco arrivano le news, noi torniamo domani.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
3: Sono le 20:07.
4: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
6: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
5: E ora la degenza del Papa al Policlinico Giamelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
7: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che è in cura Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Giamelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
5: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni in minicara a Roma, resta in terapia intensiva l'attore Davide Jacopini, intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchidi.
8: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave, leggendolo il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerca. anche. Quell'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
5: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
9: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora ma in conference Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
10: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
11: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
9: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
5: Ed è tutto, buona serata.
12: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
13: Nuova linea, prezzi vecchi.
12: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
13: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
12: In offerta lancio al 50%.
13: Riccardo Corredi.
12: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
14: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
15: Una specie di monumento?
14: Acqua?
15: Un monumento alla cucina di eccellenza?
14: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
15: Wow!
14: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
15: E la buona cucina toscana.
14: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
16: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
17: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
19: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
20: La cucina dei tuoi sogni è più vicina di quanto pensi. Vivi l'occasione. Noi rinnoviamo l'esposizione. Voi risparmiate. Approfitta degli sconti eccezionali fino al 50%. Ti aspettiamo allo Scavolini Store di Viale di Amici 675, Firenze. Scavolini, l'eccellenza. Oggi a metà prezzo.
21: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
22: Radio Nostalgia.

synth, neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Sono le 20 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una tipica ottobrata sulla nostra penisola, le condizioni restano anticicloniche, il tempo asciutto ben assolato con escursione termica tra il giorno e la notte, ancora un po' di vento da nord sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in progressiva attenuazione. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora per lo più asciutto ed assolato, salvo un po' di umidità e dunque anche locali nubi ed anche foschie tra Liguria e Toscana, ma in assenza di precipitazioni. Qualche disturbo invece è atteso limitatamente all'area dello stretto di Messina. Le temperature diurne in alcune località del nostro territorio saranno anche prossime ai 24-25 gradi, molto miti e ben oltre le medie del periodo. Clima più freddino ed anche umido nella notte al primo mattino. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Da Progetto Casa c'è il 35% di sconto sulla tua nuova cucina Aran.
11: Wow!
10: In più, acquistando la cucina completa di elettrodomestici, la lavastoviglie in regalo.
11: Wow!
10: E super sorpresa, friggitrice ad aria firmata SMEG, compresa nel prezzo.
11: Wow, wow!
10: Progetto Casa Aran Cucine a Firenze, in via Baracca.
12: E a Prato, in viale Montegrappa.
10: Offerta valida fino a fine mese.
13: L'estate è finita. Ma alle Palme il piacere di stare insieme continua tutto l'anno. A Marina di Carrara ti aspetta la nostra veranda, calda, accogliente e perfetta per le tue serate. A tavola, protagonista il pesce, con piatti preparati con passione da Ale, lo chef. E non solo, tante proposte anche per celiaci. E per i più esigenti, non manca la carne. Anche a pranzo, scegli il gusto, il calore e l'atmosfera delle Palme. Ristorante Le Palme, a Marina di Carrara.
14: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
15: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Bona una bellina sta macchinina!
17: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
18: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
19: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
18: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
19: Acquamatta. La qualità non ha segreti.

Nostalgia Upside Down. Gli anni 80, come non li hai mai sentiti? Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 88 sa di felicità.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: Mi senti?
3: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
2: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
3: No,
2: mi senti?
3: Niente. Ti vedo frizzato.
4: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
5: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
6: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
7: Siamo amanti della pasta.
6: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
8: E anche basta con questo spot!
9: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
10: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
12: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. A ottobre scopri la nuova gamma Renault E-Tech Series, ora disponibile su Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Open weekend 17 e 18.
15: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo anche domenica.
16: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acquesapone fino al 1° novembre c'è ritorno al divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Normandia 1908.
9: Questa gravidanza disonora la nostra casa.
10: Dovete mandare via quella domestica.
8: Una storia di sorellanza contro l'ipocrisia della società borghese.
9: Non avevo mai amato nessuno.
8: Con Swan Arlo, Galatea Bellugi ed Emmanuel Devaux. Nel silenzio delle stanze. Dal 29 ottobre al cinema.
11: Dal 17 ottobre arriva Reale Bistrò, il nuovo locale ad Avenza di Carrara. Dalla colazione al pranzo fino all'aperitivo. Ti aspettiamo sabato 17 dalle 17 per la grande inaugurazione con Luca Giorgi e Andrea Secci da Radio Nostalgia. Vieni a brindare con noi in via Campodappio 45 ad Avenza di Carrara. Reale Bistrò, il tuo pranzo, il tuo aperitivo. Finalmente reale.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sono le 21 e 55 minuti.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: In offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
4: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotoboot a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
5: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
6: Una specie di monumento?
5: Acqua?
6: Un monumento alla cucina di eccellenza?
5: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
6: Wow!
5: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
6: E la buona cucina toscana.
5: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
7: Cerchi un'auto compatta ma spaziosa per la città? Da Palmucci, Fiat Grande Panda può essere tua a soli 14.950 euro. Un crossover compatto, spazioso e pronto a sorprenderti con soluzioni intelligenti e uno stile unico. Non aspettare, vieni a provarla da Palmucci a Prato o scopri di più su palmucci.it.
8: Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia.
1: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Officine Ubu presenta Normandia 1908.
3: Questa gravidanza disonora la nostra casa.
5: Dovete mandare via quella domestica.
2: Una storia di sorellanza contro l'ipocrisia della società borghese.
3: Non avevo mai amato nessuno.
2: Con Swan Arlo, Galatea Bellugi ed Emmanuel Devaux. Nel silenzio delle stanze. Dal 29 ottobre al cinema.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Sono le 22:56.
2: Un'altra ora da vivere con la tua radio preferita.

0: Radio Nostalgia.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 23 e 28 minuti.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: Anche stasera, dalle 19.30 su Radio Nostalgia, si balla e si canta con... La musica ve la mette Fabio R, la voce ce la metto io.
1: Su Radio Nostalgia, Back to 90s, con Andrea Secci e Fabio R.
0: Anche stasera, accendi la radio e balla e canta con noi.
2: È mezzanotte e un minuto.
1: Radio Nostalgia.

amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: preparati a finire sotto sopra. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, Nostalgia Upside Down. Tutto il sound degli anni 80 su Radio Nostalgia.
1: È mezzanotte e 32.

0: prometto solennemente che non lo faccio più.
1: Non ci credo.
0: No, te lo giuro, cioè, no, la facciamo solo in radio, fuori programma, il primo programma che parla di matrimoni alla radio con Glenda Marradi e Andrea Secci.
1: Allora, te lo prometti, ma lo metti per iscritto e facciamo un contratto, perché l'ultima volta hai rotto dei cilindri, rubato un cappello che non era per te, era per gli ospiti, hai girato in mezzo al matrimonio.
2: Fuori programma, na na na.
1: Prossimamente su Radio Nostalgia, solo su Radio Nostalgia.
0: Ma erano miei fans.
3: È 1:03.
4: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
5: Radio Nostalgia.
6: Buon venerdì 16 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Edvige, i Gerardo e le Margherita all'ascolto e non. Sono invece nati in data 16 ottobre lo scrittore Dino Buzzati, Oscar Wilde, la cantante Vilma Goic, il motociclista Casey Stoner, Falcao, Tim Robbins e la per sempre signora in giallo, l'attrice Angela Lansbury. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 24° grado della bilancia, sei di natura indipendente e orgogliosa. Questo grado spesso dà un bell'aspetto fisico, virilità e cortesia, intelligenza acuta, ironica e sarcastica. Nel gioco sarai sfortunato, potrai avere successo soltanto attraverso il tuo lavoro costante, godrai dell'aiuto di persone colte, abilità musicale. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 16 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La luna in Sagittario accende l'entusiasmo e fornisce la giusta carica e mette in luce il nostro spirito da combattenti. Fermento, agitazione e passione. Troviamo la spinta e il coraggio per uscire da una situazione delicata. Toro, cambiamenti favorevoli in vista nell'attività. Sappiamo delimitare meglio i nostri compiti e farci rispettare. Si aprono davanti a noi nuove prospettive di guadagno. Prendiamole al volo. Gemelli, le faccende professionali procedono a singhiozzo e anche le reazioni ci procurano qualche preoccupazione. Anche lo stato delle finanze ci crea preoccupazione. Non facciamone però un chiodo fisso. Occupiamocene con calma. Cancro, occhi aperti. Nelle nuove società non fidiamoci del primo venuto. Puntiamo sul nostro intuito per testare le persone con cui abbiamo a che fare. Diamo il meglio di noi nello studio e nell'apprendimento di nuove procedure di lavoro. La mente è ricettiva. Leone, riceviamo dal cielo un vigoroso sostegno e proficue opportunità per esprimere la nostra creatività. Un'occasione insperata ci consente di visitare un luogo sconosciuto che ci attira. Non lasciamocela sfuggire. Vergine, al risveglio con la luna quadrata, qualunque sia il problema che ci assilla in famiglia e nel lavoro, corriamo il rischio di esagerare. Occorre senso della realtà. Facciamo riferimento alla logica, alla nostra ferrea organizzazione per sventare un momento di distrazione. Bilancia, non c'è passaggio più adatto per le pubbliche relazioni di quello della luna in Sagittario. Viaggi d'affari o contatti utili si prospettano costruttivi. Se ci sono prove da sostenere, abbiamo il giusto spirito brillante e leggero per affrontarle e superarle. Scorpione, le configurazioni astrali ci ammorbidiscono senza però sottrarci forza. La presa che abbiamo sugli altri oggi si chiama carisma. Un leggero esercizio fisico regolare ci gioverà, ma la pratica agonistica richiede invece un'adeguata preparazione. Sagittario, il trigono tra Marte e Saturno è forza e fermezza allo stato puro. Possiamo scalare montagne, correre una maratona, prendere decisioni importanti. Si accende un lumino dentro la lanterna dell'amore. Alimentiamolo con la passione e la costanza. Capricorno, cerchiamo di scuotere la situazione di poca fiducia che si è creata nei rapporti con i collaboratori. Dialoghiamo, coltiviamo un progetto comune. Desiderio di quiete, umore schivo. Si consiglia una passeggiata nel verde per un confronto a quattro occhi con noi stessi. Acquario, la luna in Sagittario è fonte di ricarica e di stimoli. Collaboriamo, condividiamo senza competere. Con soci e colleghi diamo il meglio di noi. Amici, forse conosciuti in viaggio, si rifanno vivi dopo tempo, con un invito che ci riempie di gioia. pesci, diciamo di no a un superiore troppo esigente e che cambia spesso idea. Siamo sempre ineccepibili e certe pretese eccessive richiedono fermezza. Abbiamo senso di responsabilità e ci impegniamo molto. Questo è sufficiente per avere la coscienza a posto. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna lapidaria dice così: il destino mescola le carte e noi giochiamo. Schopenhauer. Radio Nostalgia.
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua.
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
7: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.

0: nostalgia.
1: Ciao, sono il Biba. Vi aspetto ogni sabato sera a partire dalle ore 21 con tantissime novità. La prima, Upside Down Mix. Tanta musica anni 80 mixata e selezionata dai nostri DJs. Seconda ora a partire dalle ore 22, Boiler Boom. Tanta musica house dal vivo suonata dai migliori DJs internazionali. E chiudiamo in bellezza con il salotto e le nostre chiacchiere. Mi raccomando, ore 21, sabato sera, qui su Radio Nostalgia.
2: È 1:33.

Ami gli anni 90? Appena parte la dance ti muovi ancora come un tergicristallo? È il momento del tuo 3 per te. Manda 3 canzoni degli anni 90 con un vocale, nome, città e titoli al 338 63 60 114.